0: Questo mi snocca il finastro mondo di ignoranza e prende in spasso per un piccolo peso, altro non vengono. Maior attacchi al duale. Palo, in questo campione, dai arteri, lui spagnolo, che starà libero, o schermi, prada nella categoria nordamericano, e appuntato di das preferito del proprio Verstappen, resta sapere se sarà girato, e sfidò il regresso al GT3, e venne in compimento tetracampione mondiale del Pavone, nel programma Corrida Sartesca, con tutta la partecipazione di Mau, implicherà un calendario eccezionalmente intenso. Nella settimana anteriore, Verstappen sarà in cattura per un Gran Premio Formula 1. Nella settimana seguente, viaggerà per gli Stati Uniti, farà prova in Austin, e un Mercedes-AMG Motorsport, permesso di Lenz, e firmantare a Moliar, vari scenari per garantire un opera a prova sorpresa, sen confermare documenti e presenza del pilota neerlandese, né del crack spagnolo, e sagra da Hyundai in relazione al futuro, non rallies, continua, a marca sovriana, e rafforza una pausa, se mai un capitolo nel giornale non si occupa di Hyundai Motorsport, non si evolve un carro che arriva, ben operato, da me è stabilito che sta improvviso lanciare un upgrade al Rally 2, ma mi è stupito che non si dia un disinvolve. Il kit Rally 2 sarà tal 9 Bruston Living, a notizia di giornale spagnolo, destinata per più di schema che vai toccarsi a disinvolvere un Rally 1 per 2029. In questo esterno irà usare a 9 di Bruston Living Rally 2 per ogni anno del 2022, con Terry Neville e altri formati a realizzare che Marpada, lui vinta Rally 2 per contornare limitazioni di test di fase di lampo nel Vancouver, che sta in servizio também per testare nuove distruzioni di Rally 2 che sta completamente disattualizzato, ciò che non c'è in prazo per un upgrade né si è continuo a fare a molte stanze di Rally 2 implica più o meno ancora per partecipare in tutte le prove sociali del 2020. Per dare spazio per gli altri mantenono rally come è a Borgo, Chiesa, portando a libero slado Frankfurt, non hanno guidato in relazione al futuro, ma sarebbe probabile che Terry Neville, dopo 38 anni, si picchia per solare per 24 mesi, o Adrian Formato, che también è gestione, quando è in sport, può procurare un buon pilota per 2027.
1: Rotações com Salvador Cabral.
2: A Rádio Elmo tem mais informação, mais música, mais assuntos. 99.1 FM, muito mais e melhor. Rádio Elmo. Rádio Elmo, a sua companhia.